che adesso a me non mi vuole. Sono un infelice. Voglio stare a Napoli. Adesso a me.

0: perché la terra a me non mi vuole. Sì, perché io non sono un emigrante, io sono uno deportato, sono un infelice, voglio stare a Napoli, la terra mia.
1: E poi quando vedo a chi va bene, ci legge in faccia la fame, la malattia, allora dice basta, me ne c'è io, pure se non sa c'è Roac, ma non può mai essere peggio che qua.

Marseille. Marseille. Avranches. Mossoukan. L'Italia. Che delusione. Per noi meridionali. Per noi napoletani. Un brutto suono. Ma ricordo Napoli, bello, poi tutta sta gente, ma pare a Bascia Santa Lucia, tutto questo bordello, gente che abbandonanza la rete, ma può essere che ci sta a fare. Ramma ce la fa. Ramma ce la fa. Ramma ce la fa.

0: non sa e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero. Te chiant toi, te can chiant, e même pas.
0: Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me.
1: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chiant della classe,
1: io sono terra. Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
0: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
1: Saint-Jamais la montrée.
0: Ferma, ti aspetta.

Deux moitiés qui ne font pas un. Due metà che non fanno uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.